0: dicono che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: Escuchas la nueva FM7 en la frecuencia 89.7 de Antofagasta y en FM7.cl.